cabina per un barbiere, vita bien nobile e non si dà. Raso gli appetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto qui sta.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca